0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande

0: De rete nazionale in onde medie.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Thank you.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

dal 1999. Posso mettere questo codice, ma se metto la scuola.

Che cretina. Che brutta.

want you. I need you. I want you. I love you. I want you.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore. E la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Com'era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi. Per l'aggressione a tre donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning show.
2: Eccolo, eccolo, buongiorno, buongiorno, sono arrivato, ce l'ho fatta anche oggi. Buongiorno e ben ritrovati, siamo arrivati al 28 di luglio. In attesa di questo caldo che ci dicono sarà terrificante, siamo tutti atterriti, ma neanche lontanamente. Comunque va bene, dai, pronti, attenti via anche per questo martedì insieme, martedì 28 luglio 2026, oggi è il 209° giorno dell'anno, siamo nella 31esima settimana, la Chiesa ricordo i Santi Nazario e Celso, il sole è sotto alle 6:01 e tramonta alle 20:33. La luna è crescente, illuminata al 96.6% ed è la giornata mondiale dell'epatite. Andiamo subito con il proverbio, che il famoso non c'è due senza tre. Quando un evento si è già verificato due volte, ha ottime probabilità di manifestarsi una terza e chiudere il ciclo, essendo ritenuto il 3 il numero perfetto. Spesso il proverbio viene usato come invito a fare tesoro delle proprie esperienze oppure per restare in guardia nei confronti di ciò che è accaduto, può verificarsi ancora. Questo il proverbio, naturalmente. Allora salutiamo le nostre radio collegate, quindi Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È tutto pronto per ricominciare, anche musicalmente parlando. Buona colazione e buona mattinata insieme a noi. Everything was so much simpler.

0: sono le 7:14.
1: E noi siamo pronti con la storia, i fatti del giorno nella storia di questo 28 di luglio. Torniamo al 28 luglio del 1540. In Inghilterra Thomas Cromwell, primo ministro dell'Enrico VIII, viene giustiziato mediante decapitazione. Nello stesso giorno il monarca sposa la sua quinta moglie, Catherine Howard, damigella d'onore della precedente moglie Anna di Clevet, da cui a inizio mese ha ottenuto l'annullamento e nel cui matrimonio Cromwell aveva avuto un ruolo decisivo. 1741, da tempo in precarie condizioni di salute ed economiche, muore 63enne a Vienna il compositore Antonio Vivaldi. 1750, a Lipsia in Germania si spegne 65enne il compositore Johann Sebastian Bach. 1794, una delle figure simbolo della rivoluzione francese, il politico e avvocato Massimiliano Robespierre, viene giustiziato a Parigi mediante ghigliottina, con lui il fratello minore Augustin e altri dirigenti giacobini. 1821, il Perù dichiara la propria indipendenza dalla Spagna e nel 1883, in questo giorno, un terremoto innescato dall'origine vulcanica del Monte Pomeo dell'isola di Ischia colpisce le località di Lacco Ameno e Forio. Dura circa 13 secondi, il movimento tellurico sussultorio ondulatorio è stato del decimo grado della scala Mercalli, ha provocato 2.313 vittime, il crollo di oltre 1.200 abitazioni, più del 75% del totale, con una sola abitazione a non aver subito danni. 1904 viene inaugurata la Sinagoga di Roma. 1914, un mese dall'assassinio dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando a Sarajevo, Vienna dichiara guerra alla Serbia che non ha rispettato i termini dell'ultimatum austro-ungarico del 23 luglio e l'inizio della Grande Guerra. 1928 prendono il via i giochi della nona Olimpiade dell'era moderna, la cerimonia di apertura nello Stadio Olimpico di Amsterdam è ufficiata dal principe Enrico, consorte della regina Guglielmina, e vede sfilare 2.883 atleti in rappresentanza di 46 nazioni. 1933, dopo l'esperimento di New York nel febbraio precedente, entra in funzione negli Stati Uniti il servizio di telegrammi cantati. Il primo destinatario è il cantante Rudy Vallée, che riceve gli auguri di compleanno da una fan, cantati al telefono Lucille Lips, un'operatrice della Western Union. 1935, ribaltando ogni previsione della vigilia, il pilota italiano Tazio Nuvolari, alla guida dell'Alfa Romeo P3, vince il Gran Premio di Germania di automobilismo al Nürburgring. 1939, in sala di registrazione, accompagnata dalla Victor Young Orchestra, l'attrice e cantante Judy Garland incide per l'etichetta discografica Decca Over the Rainbow il brano principale per la colonna sonora del film Il Mago di Oz. 1945, un aereo da combattimento dell'esercito statunitense va a sbattere contro l'Empire State Building a causa di una fitta nebbia al 79° piano dell'edificio più alto di New York. Si contano 14 morti. 1951, arriva nelle sale cinematografiche il nuovo lungometraggio di animazione prodotto dalla Walt Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie. In Italia il film arriverà in dicembre. Continuiamo in musica e poi la seconda parte della nostra storia, ovviamente di questo 28 di luglio.

Luca Carboni per qualche minuto, vediamo di proseguire ovviamente con la storia di questo 28 luglio e torniamo al 28 luglio del 1969. Muore 59enne a New York il compositore e librettista Frank Loesser. Tra i suoi successi il brano Woman in Love dal musical Bulli e Pupe e Baby It's Cold Outside, con cui vinse il premio Oscar. 1973, l'uomo da 6 milioni di dollari Lee Majors e la Charlie's Angel Farrah Fawcett si sposano. Il matrimonio viene celebrato un anno esatto dal loro primo appuntamento. Ed ancora nello stesso anno a Milano due bombe devastano i locali mensa della casa editrice Mondadori e la libreria Sapere sulla cerchia dei Navigli, due ordini potenti a cui al tritolo erano stati aggiunti pezzetti di ferro per aumentarne il potenziale offensivo. 1976 viene depositata la sentenza numero 202 con cui la Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private limitatamente nell'ambito locale. La conferma di quanto già annunciato il 25 giugno, il crollo del monopolio della RAI. 1976, un terremoto devasta il nord della Cina, secondo le stime ufficiali sono morte 242.000 persone. 1977, il governo di Madrid formula una richiesta ufficiale per l'ingresso della Spagna nella Comunità Europea. 1978, il governo italiano approva il disegno di legge per la nuova disciplina penale in tema di reati tributari. 1978, pochi giorni dalla prima nascita in vitro, la dottoressa Laura De Paoli ricorda che a Bologna il professor Daniele Petrucci aveva già ottenuto almeno 28 nascite da inseminazione artificiale realizzata su vetrini da microscopio. 1984, cerimonia inaugurale per le Olimpiadi di Los Angeles e 1987, a 10 giorni dal muro d'acqua e fango sul condominio La Quiete di Tartano in provincia di Sondrio, è ancora emergenza nella Valtellina colpita dall'alluvione. 1990, nel giorno del suo 52esimo compleanno, Alberto Fujimori viene eletto presidente del Perù. 1998, dopo mesi di dispute, Monica Lewinsky, la saggista del Sexgate che sta travolgendo Bill Clinton, ottiene l'immunità per sé e per la famiglia in cambio della testimonianza su cui si deciderà se il presidente statunitense debba essere processato. Nel 2000, in edicola l'ultimo numero dell'Unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci nel 2003. Nei pressi di Los Angeles si spegne all'età di 100 anni l'attore e cantante Bob Hope. Per gli americani incarnava un'epoca. Nel 2005 Filippo Magnini, primo italiano a conquistare la medaglia d'oro ai mondiali nei 100 metri stile libero. Nel 2010, per far fronte all'emergenza fiscale della California, il governatore Schwarzenegger chiede aiuto ai dipendenti di Stato, proponendo che prendano 3 giorni di permesso non retribuito. Nel 2015 la gara di tuffi dal trampolino da 1 metro ai mondiali di Kazan in Russia vede vincitrice l'italiana Tania Cagnotto al suo primo titolo iridato, una medaglia d'oro che nella categoria l'Italia aveva conquistato per l'ultima volta 40 anni prima con Klaus Di Biasi. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 28 di luglio. Continuiamo in musica.

0: di fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno. Auguri, auguri, auguri. Ovviamente andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Beatrix Potter, scrittrice, Rosina Ferrario, prima aviatrice italiana, Karl Popper, filosofo, Piero Soffici, compositore, Lea Padovani, attrice, Pasquale Festa Campanile, regista, lo ricordiamo per Rugantino e Qua la mano, Jacqueline Lee Bouvier, moglie di John Fitzgerald Kennedy e Aristotele Onassis, Lisa Gastoni, attrice, Alberto Fujimori, l'abbiamo detto, ex presidente del Perù, Riccardo Muti, direttore d'orchestra, Rick Wright, tastierista dei Pink Floyd, Marco Ferradini, cantante e autore, Teorema e tanti altri grandi successi, Santiago Calatrava, architetto, il ponte della Costituzione a Venezia, Elio De Capitani, attore, Hugo Chavez, politico, presidente del Venezuela dal 1999 al 2013, Salvatore Depsa De Pasquale, paroliere e autore TV, Luca Barbareschi, attore e conduttore TV, Patrizia Pellegrino, attrice e conduttrice TV, Max Giusti, attore e conduttore radio TV, Michela Girò, attrice, cabarettista e regista. Auguri, auguri, auguri.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

È arrivato il momento dell'oroscopo che molti attendono naturalmente, non si fa colazione, si dà un'occhiata ovviamente a questo e a quello e poi l'oroscopo è fondamentale per capire come sarà la giornata. Anche questo martedì 28 luglio iniziamo con il primo segno zodiacale, ovvero quello dell'Ariete. La Luna in Pesci muove i suoi passi nel dodicesimo campo, suggerendovi di dosare bene le energie e di muovervi con riflessione. Con il Sole a favore dal Leone non vi manca certo la spinta, risolvete le questioni pratiche contabili al mattino e concedetevi una serata di riposo proprio per ricaricare le batterie. Toro, lo splendido sestile della Luna dai Pesci vi regala un martedì armonioso, concreto, ricco di ottime relazioni sociali. Se dovete chiudere un accordo, confrontarvi con i collaboratori o pianificare le prossime tappe lavorative, oggi la vostra lucidità e la vostra simpatia faranno una grande differenza. Gemelli, la Luna in Pesci tocca il punto più alto del vostro cielo, chiedendovi un pizzico di pazienza di fronte a qualche piccolo ritardo, alla confusione altrui. Mantenete la vostra proverbiale flessibilità, selezionate le priorità essenziali della giornata e rimandate le decisioni affrettate a domani. Cancro, martedì spettacolare, il bellissimo trigono della Luna dal segno amico dei Pesci accende la vostra creatività, la vostra sensibilità e la voglia di viaggiare o progettare cose nuove. Avete un intuito infallibile e una carica emotiva avvolgente, ideale proprio per fare colpo su chi vi circonda. Leone, con il Sole trionfante nel vostro segno, la vostra energia, la vostra visibilità sono ai massimi livelli. La Luna nel vostro ottavo campo vi invita a fare ordine negli aspetti finanziari, gestionali o burocratici prima di lanciare un nuovo progetto. Avete tutte le carte in regola per vincere. Vergine, la Luna in opposizione dei Pesci vi chiede molta diplomazia e calma nei rapporti di coppia e di lavoro. Non prendetevela se i ritmi degli altri risultano meno organizzati dei vostri. Usate la vostra innata precisione per guidare la situazione senza irrigidirvi. E questi sono i primi sei segni zodiacali, naturalmente ne mancano altri sei, ma mentre voi continuate a fare colazione, vi state preparando per uscire o altro, beh, insomma, un pizzico di musica e poi ancora insieme.

È il momento di completare l'oroscopo. Andiamo con la bilancia, amici della bilancia, un martedì dedicato alla gestione dell'agenda quotidiana, alla cura del dettaglio, al vostro benessere. La luna nel sesto campo vi aiuta a riordinare le idee, a sistemare con efficacia le pendenze di lavoro, regalandovi la massima tranquillità per la serata. Scorpione, giornata meravigliosa, lo splendido trigono d'acqua della luna dei pesci si unisce al vostro intuito naturale, regalandovi fascino, sicurezza, grande ispirazione e ottime intuizioni al lavoro. Martedì perfetto per farvi valere e vivere momenti di grande intesa affettiva. Sagittario, la luna in pesci tocca il vostro settore della casa e delle radici, suggerendovi un ritmo di lavoro più morbido e una maggiore attenzione alle dinamiche personali. Con il sole a favore dal leone, la motivazione resta altissima. Evitate solo di sovraccaricarvi di troppi impegni insieme. Capricorno, l'ottimo sestile della luna dei pesci vi regala una giornata brillante per la comunicazione, le trattative, i contatti e i brevi spostamenti. Sapete esattamente quali parole usare per convincere i vostri interlocutori. Ottimi risultati a portata di mano. Acquario, la luna fa il suo ingresso nel vostro secondo campo, portando concretezza e l'opportunità di mettere a terra con successo le splendide idee nate nei giorni scorsi. Martedì ideale per valutare nuovi investimenti, fare acquisti utili, gestire le risorse con intelligenza. Infine i pesci, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un martedì magico, pieno di empatia, carisma, intuito, grande forza espressiva. Siete la vera guida per chi lavora al vostro fianco. Sfruttate questa carica per far decollare i vostri progetti. E questi sono i nostri segni zodiacali di oggi, di questo martedì 28 luglio 2026. Come al solito, fra poco sfoglieremo anche i quotidiani, daremo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola, però nel frattempo continuiamo ancora, perché questo è il nostro Morning Show. Rimanete insieme a noi.

Ed eccoci al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. No TAV, stretta sui violenti, gli scontri, la premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se, senza ma, fermati due tedeschi. Carburanti, sconto sul gasolio, no alla tassa sul fumo. Sul caso Ranucci, lite, Meloni Schlein gettò ombre. Ilva, i giudici e l'amianto, va chiusa entro 90 giorni. La Repubblica, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina. Solo per il gasolio, meno 17 centesimi fino al 6 di agosto, i vice premier contrari all'aumento sui tabacchi. Ilva, stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. Meloni in Val Susa, Schlein, patto antiviolenti, altri 1000 identificati. Ipotesi terrorismo. La Nazionale, un flop anche senza giocare. Pirlo, da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini, CT, ma la Serie A spinge per Conte. La Stampa, notava ipotesi terrorismo, l'inchiesta dopo gli assalti in Val di Susa, controlli a tappeto sulle strade di accesso a Venò, 800 identificati. Mini sconto solo sul diesel, tabacchi no all'aumento, pasticcio nazionale dopo Pirlo. Salutano Maldini e Leonardo. Il Fatto Quotidiano, Monsignor Ricchiuti, il bellicismo del PD fa scappare gli elettori, anche chi vota Movimento 5 Stelle AVS potrebbe avere dubbi. Spiccioli solo sul diesel, rissa su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Il Resto del Carlino, Meloni nei cantieri TAV, violenza organizzata. Carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio. L'Italia nel pallone, Nazionale senza pace, dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Il ministro Bodi, brutta figura, scambio di accuse con Malagò della FIGC, parla pure Mosca, solidarizza con Pirlo. Disastro in Gironda, SOS Europa, il peggior rogo da mezzo secolo. Il Messaggero, diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina, Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. Caos Italia, Maldini lascia, CT Mancini più di Conte, Meloni blitz in Val Susa, norme antiviolenti, basta pene irrisorie. La Verità, delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apre gli occhi, a Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS, incredibilmente lasciato in libertà. A Parigi un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine della divinità islamica. Eboli, il tunisino, sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede. Un pericolo sottovalutato corre per le nostre città. Magistrati e sinistra tiepidi con gli fascisti. La Schlein prova a vietare il colle alla Meloni, ma cade su Ranucci. Altro che infiltrati, i notav rivendicano la guerriglia, annunciano altre violenze. Proseguiamo con il Giornale, meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte e Schlein. Di taglio alto, la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica. Notav, la regia di Ascat Asuna, Meloni, noi non arretriamo. Nazionale, corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. Libero, Elli Pinocchia sbugiardata, Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti fra governo e mandanti. E Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Vergogna flottiglia, uno dei leader inneggia il killer del Gay Pride di Berlino. Via Pirlo e Maldini e la sinistra va nel pallone pure sulla Nazionale. Arriva lo sconto sul prezzo del diesel. Proseguiamo con il Tempo, la sfida della sicurezza, Meloni piante dosi in Val di Susa, sinistra ambigua in imbarazzo, il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza, ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione. Il Sole 24 Ore, concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione. Corte d'appello di Milano, ultimatum all'ex Silva, 90 giorni per bonificare oppure si chiude.
gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 di agosto. Iniziativa di Farnesina e Union Camere, Tajani al fianco delle imprese, Preti così rafforziamo l'export. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Inter, Ecco Stones, Italia da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono. Dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico in Pollex CT che lasciò tra le polemiche. Formula 1, super sfida Antonelli Hamilton, mondiale a suon di novità. Svilar sarà una Roma top anche in Champions. Corriere dello Sport, Pirlo bocciato, tutto da rifare, Maldini e Leo si dimettono, Mancini favorito su Conte. Castro da Gasp, Dobrik a Bologna, difesa Napoli avanza a Badiashile, Lucumi, la Juve sgomita col Como, Inter arriva a Stones. Chiudiamo con Tutto Sport, non solo Colo, la Juve convinta di partire per la tournée con Colomouani, ma risale Sorloth e rispunta Zirze. Cannevali e Massara all'attacco per l'attacco, la Continassa Ponti pronti dunque a riabbracciare Mouani. L'Atletico si tiene al Varez, il norvegese torna caldo, l'olandese in offerta intriga. In porta non si molla Suzuki, ma Spalletti potrebbe accontentarsi, si fa per dire, di vicario. Tre quarti strada, più libera per Brahim, però Alaibegovic. Pirlo salta e si sfoga, Maldini e Leonardo si dimettono, oggi nuovo CTO, rischio commissariamento, Mancini o Conte dopo la farsa, anche la Juve lo voleva, Stones ha scelto l'Inter per 8 milioni. Nel fioretto ai mondiali, miniera scherma, Favaretto d'oro e Rigo d'argento. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che continuano con la loro programmazione. Ci ritroveremo domani mattina come al solito a partire dalle 7.09. Noi continuiamo il morning show di questo martedì 28 luglio 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea. Ora arriva Annie Lennox con la sua Why.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ed eccoci a proseguire naturalmente con la seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo martedì 28 luglio, sì, giusto, 2026. Oggi ancora una volta insieme fino alle ore 9 su Diffusione Europea, su Radio Attività, Regionale Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo subito con notizie, musica, curiosità e quant'altro. Apriamo questa pagina volando nei cieli dell'America del Nord per una scoperta scientifica davvero singolare legata al mondo dei volatili, che ci mostra come gli animali sappiano sfruttare le risorse umane. Parliamo dei corvi che usano la lana di pecora per isolare i nidi. Un team di ornitologi e biologi sul campo ha documentato un comportamento di squadra davvero sorprendente. La curiosità risiede nel fatto che alcuni corvi e cornacchie si avvicinano con estrema delicatezza al dorso delle pecore al pascolo, atterrando sulla loro schiena, come dire, per pettinare e prelevare piccoli ciuffi di lana morbida senza infastidire minimamente gli ovini. Gli studiosi hanno scoperto che questi pennuti utilizzano la lana grezza come vero e proprio isolante termico ad alta tecnologia per rivestire l'interno dei nidi, garantendo ai venturi pulcini una temperatura costante, un comfort imbattibile contro le escursioni termiche. Capito? Un'ingegneria naturale da fare invidia ai migliori architetti, è proprio il caso di dirlo. Sono 11 minuti dopo le ore 8, si ritorna alla musica, lo facciamo con della buona musica italiana. Questa è Ascolta il tuo cuore, lei ovviamente è Laura Pausini.

Ci spostiamo adesso sul fronte delle invenzioni tecnologiche più curiose, con una novità che è arrivata dal Giappone, pensata per risolvere un piccolo dilemma quotidiano di chi ama preparare il caffè filtro a casa o in ufficio. Parliamo della tazza intelligente che misura la temperatura ideale per il sorso perfetto. Dimenticatevi scottature sulla lingua o il caffè che si raffredda troppo in fretta sulla scrivania. Un gruppo di giovani designer ha progettato una tazza termica in ceramica dotata di un rivestimento interno a cambio di fase e di un sottile anello a LED sulla base. La curiosità risiede nel suo funzionamento del tutto automatico. Quando si versa la bevanda bollente, la tazza assorbe il calore in eccesso e il LED si illumina di rosso. Non appena il liquido raggiunge la temperatura ottimale di 65 gradi, l'anello diventa verde brillante e la tazza trattiene quel livello di calore per oltre 2 ore. Pensate. Il segreto dunque per non scottarsi mai più e godersi la pausa caffè in totale relax. Ed ora Elton John, The One. So

maestro Elton John insieme a noi con The One. Sono le 8:21, buongiorno. Continuiamo e passiamo ora a una notizia che riguarda una disciplina sportiva, ma anche goliardica, decisamente bizzarra, che arriva dalla Finlandia e che sta attirando concorrenti da ogni parte del globo per una competizione ad alto tasso di simpatia. Parliamo del campionato mondiale di corsa con le mogli in spalla. È una cosa fantastica questa. Nata come rievocazione di un'antica leggenda locale, la competizione prevede che i concorrenti affrontino un percorso ad ostacoli lungo oltre 200 metri, trasportando la propria compagna sulla schiena. La curiosità risiede nelle regole ufficiali. Il trasporto può avvenire in vari modi, ma la tecnica più famosa e vincente è quella cosiddetta a testa in giù, con la partner aggrappata alle spalle dell'atleta. Oltre al trofeo per i vincitori, il premio finale è decisamente originale. La coppia prima classificata vince un quantitativo di birra pari al peso esatto della moglie trasportata. Una prova di sforzo fisico, di equilibrio e di grande senso dell'umorismo.

Ed ora un aneddoto storico davvero esilarante che ci porta indietro nel tempo per svelare l'origine inaspettata di uno dei capi di abbigliamento più diffusi e informali al mondo, nato inizialmente per motivi di totale praticità marina. Parliamo della nascita della maglietta a righe dei marinai. Introdotta ufficialmente nella marina francese a metà dell'Ottocento, la celebre maglia bianca a righe blu aveva una funzione di sicurezza fondamentale e ben precisa. La curiosità risiede nel fatto che il codice d'ordinanza dell'epoca prevedeva esattamente 21 righe bianche, 21 righe blu, una per ciascuna delle vittorie di Napoleone. Questa specifica trama visiva non era un vezzo estetico, ma permetteva ai capitani e all'equipaggio di individuare istantaneamente ad occhio nudo un marinaio eventualmente caduto in mare tra le onde schiumose del largo. Una divisa d'emergenza trasformata negli anni in un grande classico della moda, questo va detto ovviamente. Bene, mentre noi ci stiamo avvicinando alle 8.30, continuiamo fra musica e notizie. Fra un po' avremo anche un piccolo almanacco musicale, come tutti i giorni. Ovviamente l'invito è quello di rimanere con noi, perché tanto fino alle 9 proseguiamo, alle 8.45 ritroveremo anche il nostro Renato Lorenzi con le sue notizie sempre particolarmente interessanti, alle volte inquietanti, con le quali insomma conviviamo ormai da tanto tanto tempo. Torniamo alla musica e lo facciamo con un duo, Trigno ed Emal Mehta. Questo è Irrecuperabile, il titolo del brano, chiaramente, insomma. Buon ascolto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: In fact,

0: È il momento del nostro almanacco musicale di questo martedì. Facendo un pensiero commosso e pieno d'affetto a uno dei musicisti più raffinati, eleganti, fondamentali della storia del rock progressivo e psichedelico mondiale. Oggi, 28 luglio, ricordiamo la nascita del grande Rick Wright, nato a Londra nel 1943 e scomparso nel 2008. Rick Wright è stato il tastierista, pianista e cofondatore dei Pink Floyd. Il suo tocco delicato al pianoforte, le sue architetture sonore all'organo Hammond e alle tastiere, insieme alle sue armonie vocali, hanno creato l'atmosfera inconfondibile di capolavori assoluti come The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, brani immortali come The Great Gig in the Sky e Us and Them, che portano la sua firma inconfondibile. Facciamo un salto all'indietro nel tempo, ai primi anni '80, per celebrare l'uscita di un album d'esordio che ha segnato la nascita di un nuovo genere musicale, fondendo per la prima volta la velocità del hardcore punk all'aggressività del thrash metal. Il 28 luglio del 1983 i Suicidal Tendencies pubblicavano il loro omonimo primo album, Suicidal Tendencies, appunto, guidati dal carismatico cantante Mike Muir. Nella Venice Beach californiana, la band impose un sound particolarmente grezzo, velocissimo, pieno di attitudine di strada. Il singolo d'impatto, Institutionalized, diventò un vero e proprio inno generazionale e fu uno dei primissimi video di musica hardcore a entrare nella rotazione continua di MTV, apripista fondamentale per tutto il movimento crossover degli anni a venire. Spostiamo le lancette dell'orologio, apriamo la consueta raffinata parentesi dedicata anche al grande jazz and soul internazionale, ricordando una cantante eccezionale della voce particolarmente calda, potente, intrisa di gospel. Oggi 28 luglio ricordiamo la nascita della grande Della Reese, nata a Detroit nel 1931. Della Reese ha iniziato la sua carriera cantando nel coro gospel di Mahalia Jackson, prima di conquistare la scena jazz e pop americana negli anni 50 e 60. Dotata di un timbro particolarmente avvolgente e di una presenza scenica magnetica, scalò le classifiche mondiali con successi indimenticabili come Don't You Know e And That Reminds, ma diventando poi celebre anche sul grande piccolo schermo grazie al suo talento recitativo. Chiudiamo la pagina di questo almanacco celebrando un momento di trionfo assoluto per quattro ragazzi di Liverpool, sì, stiamo parlando di loro, che stavano conquistando e rivoluzionando la cultura giovanile degli Stati Uniti e di tutto il pianeta. Il 28 luglio del 1964 l'album Hard Day's Night dei Beatles conquistava la vetta della classifica americana Billboard, colonna sonora dell'omonimo e divertentissimo film diretto da Richard Lester. L'album rappresentò un primato storico, fu il primo disco dei Beatles ad essere composto interamente da brani originali firmati dalla coppia Lennon-McCartney, guidato dalla celeberrima e inconfondibile pennata di chitarra di apertura della traccia titolo. L'album rimase al primo posto in classifica per ben 14 settimane consecutive. Ci ascoltiamo i Beatles? No, ci ascoltiamo Francesco De Gregori con La Donna Cannone. Non c'entra niente, però la canzone è meravigliosa.
1: Butterò questo mio nome.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare

0: C'è il nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. C'è, come se c'è.
0: Che piacere.
1: Cari ragazzi, qui abbiamo la tachipirina e la vigilia attesa.
0: Eccolo.
1: Allora,
0: eccolo.
1: È arrivato articolo sulla verità, sul giornale della verità, quindi non invento proprio niente, assolutamente. Tachipirina, vigilia attesa, favoriva l'aggravamento dei sintomi.
0: Vedi?
1: Questo è la perizia della commissione di inchiesta che finalmente è stata conclusa, diciamo, e si dice che aggrava la situazione di Roberto Speranza sta cosa qui, perché sai, lui aveva questo diciamo, come dire, motto, questo motto, tachipirina e vigilia attesa.
0: Bravo.
1: E quindi è stato fatto a pezzi il suo protocollo, definito contrario ad ogni evidenza scientifica.
0: Perfetto.
1: Cari ascoltatori, abbiamo capito finalmente, diciamo che è anche correlabile sta cosa qui al alto tasso di morti, no, che ci sono stati quella volta, perché se fossero stati curati bene,
0: probabilmente
1: non si sa, ma forse qualcosina avremmo recuperato.
0: Assolutamente.
1: Ecco, questi poveri che sono dovuti, che hanno dovuto sottostare a questa scellerata.
0: Beh, speriamo che si faccia giustizia, no?
1: Comunque sì, la commissione d'inchiesta finalmente ha fatto una cosa bella e direi che speriamo anche nel futuro.
0: Bene.
1: Nel frattempo, caro Graziano, cambiando discorso, vediamo che da qualche anno, sai, le cicale sono ricomparse anche in regioni italiane dove prima erano pressoché sconosciute oppure erano sparite. Io da tanti anni non sentivo più il canto delle cicale.
0: Anch'io non sentivo neanche del Parisi che cantava cicale.
1: Negli anni 70-80 cantava, perché c'erano le cicale. Poi piano piano sono andate a scomparire e adesso invece
0: tornano.
1: Perché tutto questo è perfettamente in linea con il processo evolutivo, sai, e con è quello che sta influenzando l'iniziazione individuale della maggioranza della popolazione qui sulla Terra, cioè ci sono il quarto e il sesto raggio che sono attivi per l'ascensione e la resurrezione.
0: Questo si dice.
1: Cosa vuol dire? La cicala a livello esoterico è proprio l'insetto che esprime la resurrezione, l'immortalità e anche la trasformazione spirituale. Quindi attenzione, perché questo animale vive per svariato tempo sottoterra, no? Lo sappiamo, allo stato larvale, una larva praticamente, e poi un bel giorno riemerge e dopo aver abbandonato, diciamo, il guscio della larva che lo conteneva, si mette a cantare, grazie al sole e alla luce, ovviamente, no? Perché viene fuori e quindi comincia a cantare. Ecco allora che ci annuncia la cicala la rinascita e la ritrovata immortalità, cioè, diciamo, il trionfo dello spirito sulla materia, al di là della morte. Ecco, questa è una cosa molto bella che volevamo dire, perché nell'antica mitologia, sai, chi ha studiato la mitologia o chi la segue sa che le cicale rappresentavano le figlie delle muse e si diceva che portassero il risveglio appunto sulla terra, infondendo l'ispirazione divina.
0: Quindi positiva questa cosa qui.
1: E quindi è una cosa molto molto positiva, io direi, molto molto positiva, perché poi assieme a questa notizia qui, che diciamo è mitologica se vogliamo, un po' così particolare, vediamo che ci sono notizie reali che stanno seguendo questa cosa. Per esempio, ieri doveva esserci, e non lo so se c'è stato, ma comunque la notizia è questa, il governo australiano ha effettuato un test nazionale del nuovo sistema di allerta di emergenza, che si chiama AUS Alert, che qui da noi potrebbe essere l'EBS, no?
0: Sì.
1: Stiamo parlando di un test tipo EBS, ovvero l'Emergency Broadcast System, di cui si parlava già tante volte, ed è la prima volta che il test diventa nazionale, sai, in tutta l'Australia. Sì, perché finora sono stati fatti solo piccoli test locali,
0: regionali,
1: e adesso invece è una cosa molto più grande. Ecco, si parla di un avviso sonoro e visivo che ha raggiunto contemporaneamente i dispositivi mobili e ovviamente quelli compatibili, telefoni, tablet, smartwatch, eccetera, in base ai diversi fusi orari del paese. Vedi?
0: Ecco,
1: quindi questo sistema di allerta di emergenza basato sulla tecnologia Cell Broadcast si chiama, è la stessa usata per il test Alert in Australia, sono già attivi, pensa, o in fase di implementazione in oltre 30 paesi nel mondo. Quindi questa cosa qui ci fa ben sperare per questo EBS, no?
0: Vedremo.
1: Perché i vecchi SMS, sai, il vecchio sistema è già stato abbandonato in molti paesi. E quindi per adottare questa tecnologia c'è un lavoro alle spalle molto importante, no? Come molti sanno, l'abbiamo già detto anche noi, da diverso tempo si dice che ci sarà un EBS, Emergency Broadcast Mondiale, che bloccherà tutta la propaganda che ci stanno propinando in questo periodo e trasmetterà finalmente la verità su ciò che è accaduto e sta accadendo dietro le quinte nel mondo. E ne stanno accadendo di cose, tante,
0: no,
1: ragazzi.
0: Ne
1: stanno accadendo veramente tante. Noi non ci stiamo dietro, perché se volessimo un giorno in una nostra trasmissione e dirle tutte o ricordarle tutte, ci vorrebbero ore,
0: certo,
1: so neanche se bastano.
0: Giorni.
1: Ne vedremo delle belle, cari ascoltatori, perché tutto oramai è lì alla portata, sai? Questa qui è una cosa da tenere in considerazione. Abbiamo parlato per esempio della declassificazione dell'operazione frequenza, no? Ieri si parlava delle frequenze e l'impero farmaceutico sta tremando, sai? Sono 4,5 miliardi di dollari che stanno crollando in tempo reale. In tempo reale sono già crollati 4,5 miliardi di dollari, perché hanno definito pseudoscienza per 70 anni, pensa questi signori qui, Big Pharma, e le frequenze, ragazzi, ne parlavamo ieri delle frequenze, hanno revocato licenze mediche, hanno fatto sparire gente, hanno confiscato le ricerche,
0: di tutto.
1: Hanno detto ai vostri nonni, cari ascoltatori, che l'Alzheimer era irreversibile.
0: Non è vero.
1: Ecco perché Pfizer doveva poter guadagnare, su ogni ammalato di Alzheimer. Pensa che Pfizer guadagna $26,000 all'anno su una persona soltanto. Quindi hai capito che c'è il motivo di mentire, no?
0: Mamma mia.
1: Ecco, la Federal Drug Administration ha ammesso praticamente che la frequenza cura anche il cervello.
0: Pensa.
1: E questa qui è una ammissione attraverso le forze armate dal 1974. Quindi nel 1974 già si usavano le frequenze per curare l'Alzheimer, capito?
0: Ecco,
1: vado a dire ai vostri nonni, che purtroppo magari sono anche morti,
0: ma
1: no? Per questa cosa qui. Poi c'è la frequenza importante di 40 Hz. Perché 40 Hz? È la frequenza gamma esatta di un cervello umano, quindi tu vai a sanificare il cervello con questa frequenza. Qui si parla di frequenze sonore e anche luminose, no? E qui la cosa è molto bella, sai. E possiamo agganciarci anche a questa notizia qui, adesso cambiando un po' argomento, nel fatto che ieri la risonanza del pianeta Terra, la risonanza di Schumann, che è una frequenza alla fine, 7,84 mi pare, era 85 di forza, quindi molto molto alta. Diciamo che normalmente è sui 7, 8, così 10, adesso è 85. Quindi questo è un messaggio per i rettili, sai? Per i
0: mancavano i rettiliani anche
1: oggi. Messaggio per i rettiliani, una bastonata ai rettiliani, perché loro, sai, non riescono a sopportare queste frequenze di Schumann così alte e allora soffrono.
0: Vabbè.
1: E tu pensa che anche la principessa Diana aveva detto la verità sui membri della famiglia reale, aveva detto che erano dei rettili, non erano umani.
0: Forse era inteso in altra maniera.
1: Però l'aveva detto, cioè io questa frase qui proprio me la ricordo, questi non sono umani, aveva detto, sono dei rettili. Ecco,
0: certo.
1: È per questo che poi hanno organizzato l'incidente a Parigi, queste cose qui, hai capito? E poi anche sull'incidente di Parigi ci sono dei misteri, dei misteri tutti da svelare ancora, sai, che forse sono già stati svelati, ma la gente non è pronta per capire questa cosa qua.
0: Certo.
1: E quindi non li diciamo, non vogliamo dirli.
0: Va bene.
1: Hai capito?
0: Che cosa incredibile.
1: Ma sì, ma poi si sta svolgendo anche una battaglia a Trump, Washington, no? Dove c'è Trump, c'è J.D. Vance, guarda, e io sto guardando adesso in diretta, sai, perché qui dicono che hanno inseguito Trump e Vance a bordo di un'astronave a forma di disco, sono stati inseguiti, ma guarda,
0: ma questi sono dei film,
1: questi qui vanno in fantascienza, ragazzi,
0: sì.
1: Siamo andati nella fantascienza, mentre non siamo nella fantascienza ricordando che due custodi dell'ospedale israelitico di Roma, perché esiste un ospedale israelitico
0: io lo sapevo.
1: Ecco, un ospedale israelitico di Roma, due custodi sono indagati della procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl, eccoli, che sono sparite qualche giorno fa, hai capito? E finalmente sembra dove si sappia dove siano andate a finire queste fiale qui.
0: Ecco.
1: E poi c'era anche una foto di Trump insieme a JFK.
0: No.
1: Non lo so, perché qui si parla che a Washington ci siano dei portali, abbiano attivato dei portali, e adesso sta girando sta cosa qui,
0: ragazzi.
1: Ne parliamo domani, allora bevetevi qualcosa di forte, non il solito caffè col bevete, non so, uno sciottino, qualcosa, perché domani dovete prepararvi, ragazzi, perché domani partiamo alla grande. Chissà se Mario Draghi oggi parlando con la figlia che gli fa: vergognati papà, lui fa la figlia, scusami, sono infervorato con questa cosa qui, allora fa: vergognati, alla figlia, tua madre non si è mai vestita così per accalappiare un uomo. E infatti, babbo, e fa la figlia, guarda chi ha sposato.
0: Appunto. Se questo è un uomo, come diceva
1: ragazzi,
0: qualcun altro,
1: che famiglia, che
0: mamma
1: cosa
0: mia.
1: Ma noi veramente ci divertiamo, un po' ci divertiamo.
0: Sì, assolutamente. Abbiamo creato un mostro.
1: Abbiamo creato.
0: Mamma mia, vabbè. Dai, ci ritroviamo domani.
1: Domani,
0: coraggio. Ciao Renato, buona giornata.
1: Ciao.
0: Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, perché siamo arrivati alla fine, abbiamo solo il tempo per i saluti, e andiamo quindi anche quest'oggi a salutare intanto tutte le radio che sono rimaste collegate con Diffusione Europea, Radioattività, nella prima ora Radio Tiguglio Web, e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Sapete che anche domani ovviamente si ritorna alle 7.09 con la tazza del caffè, mi raccomando, pronti per incominciare bene la giornata, anche se state in vacanza, anche se siete più rilassati, ma sempre con le buone abitudini, ovvero sia quello di seguire il Morning Show in compagnia di Graziano Andrea. Vi lascio all'ultimo brano di oggi, passate un buon martedì, domani 7.09 puntuali, vi aspetto qui, ciao!

0: 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
2: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
3: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
4: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
3: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
2: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città soprattutto al nord che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia invece tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano e coda a tratti sulla tangenziale ovest.

0: di Milano, anche qui per traffico intenso, dalla barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Per un veicolo in panne sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia si viaggia a rilento tra il bivio per la Serravalle e Voghera in direzione Brescia. Un chilometro di coda sulla 1 Firenze-Roma, anche qui a causa di un veicolo in panne tra Incise e Firenze Sud in direzione nord. Sul tratto laziale di questa autostrada, coda a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud per traffico intenso sulla carreggiata nord. Disagi infine per chi utilizza la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Per un guasto alla linea tra Sessa Aurunca e Falciano Mondragone, i treni viaggiano con circa 30 minuti di ritardo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: accenderà.
1: E siamo pronti con la prima puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che siamo ormai così in procinto di avvicinarsi al mese di agosto e anche tutto il mese di agosto saremo con voi, agosto, settembre, insomma tutta l'estate l'abbiamo trascorsa e la finiremo di trascorrere assieme sino all'inizio della nuovissima stagione di On Air, ma soprattutto di Supermarket Show, perché i due format lavorano così in simbiosi. Detto questo, incominciamo.

0: votando, mamma, votando.
1: Ed apriamo con Raesta Wine con Mi vuoi bene o no? Segna il ritorno dei Raesta Wine dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricerca artistica del duo pugliese. Il brano nasce da una domanda semplice solo in apparenza, quasi infantile, ma capace di contenere un bisogno universale: essere scelti davvero, senza esitazioni e senza ruoli da interpretare.

sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza, uno sguardo, un colpo al cuore, quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico. Il brano parla di un amore nato all'improvviso, vissuto con l'intensità dei giorni che sembrano non finire mai, tra emozioni forti, ricordi luminosi e quella sensazione speciale che resta addosso anche quando l'estate è ormai passata.

Coconut Hair è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica. È nata dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento. È un invito a ritrovare uno spazio di libertà dove tutto diventa più semplice ed autentico. Spero che chi ascolta questo brano possa sentire anche solo per qualche minuto la stessa luce, la stessa serenità che hanno ispirato ogni nota di questo brano. Queste sono le parole di Davis Gardin.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: ferma.
1: È già felicità di Edoardo Tincani, cantautore, giornalista e scrittore reggiano, la cui produzione artistica nasce da un percorso personale legato alla fede, alla poesia e alla musica d'autore. Nel corso degli anni ha pubblicato libri, album e numerosi singoli, collaborando anche con diversi musicisti e con l'etichetta Artisti Online.

E state ascoltando On Air, Daniele Dal Muto al microfono con voi. Ora torna una voce, un artista che in più occasioni ha presenziato all'interno del nostro programma. Stiamo parlando di Gabriele Saro con il suo nuovo singolo, Gangsta.

0: E loro erano in Mala & Waver con il loro singolo Costiera, secondo estratto dall'EP Lungomare Italiano. Questo brano, con testo e musica firmati da Luca Natale, ha portato dentro sonorità pop urban, contemporanee, una storia intensa, istintiva e piena di contrasti. Ed ora invece andiamo a presentarvi un artista che è già stato con noi in passato, stiamo parlando di Angelo Ticli, perché è tornato ad On Air a presentare il suo nuovo singolo Solo l'amore vincerà. Angelo, bentornato ad On Air.
1: Ciao.
0: Ciao Angelo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Allora, parliamo di questa tua nuova canzone. Intanto, dopo il successo rock di Cuore di Fuoco, arrivi con Solo l'amore vincerà, un brano intimista, molto autobiografico. Qual è stata la scintilla personale che ti ha spinto a trasformare le tue fragilità e le tue cadute in un inno di rinascita?
1: Beh, la scintilla è nata dalla mia vita e da un cammino fatto di libertà, strade percorsa senza freni, cadute e anche tanti errori. Per oltre 30 anni ho vissuto in un modo con regole molto forti, dove mostrarsi fragile non era contemplato. Per tanto tempo ho pensato che la forza significasse non piegarsi mai, e oggi ho capito che la vera forza è avere il coraggio di riconoscere le proprie ferite, rialzarsi e permettere all'amore di cambiarci. Maria ed io ci siamo conosciuti più di 40 anni fa, è la pianista che vedete nel mio videoclip. La vita ci ha portati lontano, ognuno lungo la propria strada, ma dopo una vita ci siamo ritrovati e un giorno mi ha raccontato ciò che aveva attraversato. A causa di gravi problemi di salute aveva dovuto riconquistare la memoria, la voce e persino il rapporto con il pianoforte.
0: Ma pensa,
1: che per tanti anni era stata una parte fondamentale di lei. E da quella storia mi è entrata nel cuore e sentivo che la sua musica non si era spenta. Era ancora lì e aspettavo soltanto di essere risvegliata. Allora le ho detto: non ti preoccupare, vieni a suonare con me, ripartiamo insieme da zero e ti aiuto io. Avendo studiato anch'io il pianoforte per diversi anni, ho cercato di accompagnarla passo dopo passo, con pazienza, fiducia e tutto l'amore che potevo darle. E quanto l'ho vista rimettersi le mani sui tasti a tornare a suonare, ho capito che non stava rinascendo soltanto lei, stavo cambiando anche io.
0: Beh Angelo, in questo caso la musica, scusa se ti interrompo, diventa terapeutica, perché la musica è terapeutica e può aiutare sempre in tante circostanze, come in questo caso, ma come anche in tanti altri. Ascolta Angelo, nel pezzo tu unisci la carica del rock melodico a un messaggio forte di fede e di speranza. Quanto è importante oggi, anche nel panorama indipendente, lanciare un messaggio così spudoratamente positivo come l'amore vincerà sempre?
1: Beh, per me oggi è fondamentale. Forse più che mai viviamo in un tempo in cui continuamente circondati da paure, rabbia, divisioni e messaggi che spesso fanno più rumore che bene. Io credo che il rock non debba essere soltanto ribellione o potenza, può diventare anche una luce, una voce capace di scuotere le coscienze e ricordarci ciò che conta davvero. Dire l'amore vincerà sempre può sembrare quasi ingenuo o fuori moda oggi, ma per me è un vero atto di coraggio. Perché amare significa resistere, tendere una mano, perdonare, rialzarsi e continuare a credere anche quando la vita ci mette in ginocchio. Nel panorama dipendente abbiamo una grande libertà, stesso tempo una grande responsabilità, perché possiamo raccontare ciò che sentiamo senza dover necessariamente seguire le mode del momento.
0: Esatto.
1: Io voglio usare questa libertà per lasciare qualcosa dentro le persone, e se anche una sola persona ascoltando questa canzone ritroverà il coraggio di credere in se stessa, nella fede, nell'amore o nelle possibilità di ricominciare, Allora il brano ci ha raggiunto il suo scopo.
0: Esatto, il brano vuol dire che ha funzionato e quando arriva alle persone hai raggiunto il tuo obiettivo. E sottolineo anch'io l'importanza di quanto è importante il mercato indipendente, proprio perché consente agli artisti stessi di potersi esprimere secondo proprio il loro credo, le loro idee, cosa che invece forse chi è sotto delle major discografiche a volte vengono imposti un pochino dei sound, vengono imposti dei temi da lanciare e privano un po' la libertà agli artisti, quindi supportiamo sempre il mercato indipendente. Allora Angelo, visto che siamo giunti al termine di questa veloce intervista, prima di ascoltare Solo l'amore vincerà, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web e se devi ringraziare qualcuno questo è il momento.
1: Beh, mi trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, tutte le piattaforme di streaming, Spotify, Amazon, Apple Music, c'è tutto quello che trovate sulla web. E vorrei dire un grazie di cuore per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di raccontare la mia musica e la mia storia, e mando un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e chi mi segue e mi sostiene ogni giorno, e un ringraziamento speciale ai musicisti che mi accompagnano e tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, perché senza di loro e senza il loro talento, la loro passione, il loro cuore, tutto questo non avrebbe mai visto luce. Dunque continuate a credere nella musica, nei vostri sogni e soprattutto nell'amore. Un abbraccio rock a tutti.
0: Angelo, grazie per essere stato con noi ad On Air. Solo l'amore vincerà. Corre.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Musicista da oltre 15 anni, Matteo Venneri ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali. Dopo la pubblicazione di 2 singoli e di un EP da solista, continua a lavorare alla scrittura e alla registrazione di nuovi brani inediti. Ad On Air quest'oggi con il singolo Terra Mia.

Un'esplosione di ritmo, colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin Bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano Tutti di Paolo De Bernardinis racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità.

E chiudiamo con Simona Gentile. Amarsi nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Parla dell'ansia che mi teneva chiusa in stanza, di quella vocina che ripeteva non vai bene, di quella guerra con lo specchio dove trovi mille difetti, una sensazione che purtroppo conosciamo in tanti.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Amici, vi ringrazio molto di essere stati con noi. Vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music, su Audible a cercare On Air, ovviamente, se non trovate cercando On Air, perché comunque è un nome, un titolo utilizzato molto, cercate Daniele Dalmuto, entrerete nel nostro mondo che comprende tutte le puntate di On Air, ma soprattutto anche tutte le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Vendetta.

0: Camerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
0: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Ragazzi, benvenuti in Drive in the 90s. Oggi mi trovo a bordo di una 500, una Fiat 500. E il nostro progetto Drive in the 90s, sebbene questa non sia una macchina degli anni 90, però include tutte le macchine che si potevano guidare negli anni 90. E questa Fiat 500 L non fa eccezione, perché io ricordo quando ero piccolo, uscivo, andavo con mamma o con zia al paese e avevamo questa macchina per andare a fare le commissioni il weekend. Parlando un po' di storia, questa macchina nasce dall'idea di creare una macchina che potesse essere venduta anche alla classe operaia meno abbiente. Così i vertici Fiat incaricarono Dante Giacosa di progettare una microvettura, che all'epoca stavano cominciando ad andare molto forte, e di proporla al popolo italiano. L'idea arrivò inaspettatamente da un tecnico tedesco che lavorava a una divisione tedesca della Fiat e inviò dei progetti e dei disegni su una macchina con il design totalmente ispirato al Maggiolino, con un motore due tempi ideato da questo ragazzo tedesco. Dante Giacosa, esaminando i progetti, decise di scartare l'idea del motore due tempi a vantaggio di un motore quattro tempi.
3: Non scartò invece il design della carrozzeria, suggerito da questo tecnico che aveva un nome, Hans-Peter Bauhoff. Il design di Bauhoff piacque fin da subito a Giacosa e decise di adottarlo, anche perché soddisfava i requisiti per un basso costo di produzione. Con questi presupposti, il 1 luglio del 1957 nacque la nuova Fiat 500. Il nome era scelto per evidenziare la discendenza con la 500 Topolino, quella degli anni 30. La nuova 500 è stata un vero e proprio miracolo di economia. Il filtro dell'olio era in asse con l'albero motore e questo comportava grosse semplificazioni. E l'albero a gomiti stesso era fatto in ghisa invece che in acciaio fucinato. La prima serie del cinquino, quindi, era progettata con tale economia da rendere l'allestimento della vettura molto spartano e carente di quelle cromature che piacevano tanto agli italiani dell'epoca. Il cambio a quattro marce non sincronizzate necessitava l'abilità nell'eseguire la doppietta durante le scalate, cosa che si è completamente persa nelle automobili moderne. Diciamo che i guidatori dell'epoca dovevano avere qualche abilità e nozione in più rispetto a chi prende la patente oggi.
0: Abbiamo per un attimo sentito menzionare l'antenata della 500, la Topolino. Allora ascoltiamoci questo brano di Paolo Conte, la Topolino Amaranto.
4: Oggi la benzina è rincarata!

0: Non c'è niente di più entusiasmante che ripristinare una 500 e godersi proprio la bellezza di questo oggetto vintage rimesso a nuovo.
1: Signori, vi presento un gioiello che quando me l'hanno portato ho detto: ma cos'è? Un uovo, cos'è questa roba qui? È stupenda. Cioè, io dico che la cura che ha questa vettura, cioè, che il cliente ha avuto, la dedizione, la precisione, cioè, guardate che gioiellotto che è questo qui, guarda che bellona. È un Abarth, che è stata trasformata da Abarth comunque, ovviamente, ma non è stata fatta per fare delle cianfrusaglie, cioè è stata fatta per essere veramente bella, cioè è un prodottino che chi vuol avere un giocattolo da tenere in casa, da tenere come soprammobile, è perfetta. Questo qua, Daniele, è un amante delle 500, ne ha un'altra, se lo volete sapere. Immagino che sia stramaledettamente perfetta come questa, creata per giocare, creata per andare nei raduni, creata per... cazzo, per avere una bella macchina. Cioè, una macchina d'epoca come questa è una macchina d'epoca bella, tenuta bene. Ma soprattutto, quanto cacchio è stato preciso in tutto, maledetto Daniele, sei troppo forte. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Andiamo a vedere che libretto è. Fai vedere, questa è una del 1970. Bravo. Complimenti, hai mantenuto un prodotto stupendo, veramente. Poi con una verniciatura, cioè non trovo un difetto. Cioè non ce l'ha. L'unico difetto forse è che una 500 va tenuta anche originale. Ma santo Dio, ma se una persona investe dei soldi per una passione che fa venire fuori sti gioielli qua, ma c'è da sbragarsi da ridere, era domenica, eh? Fantastica, bella. È in vendita. È una macchina che comunque... non mi stupisco se arriva tra i 9 e i 10, non mi stupisco perché non ce ne sono di così belle. Io 25 anni che faccio questo mestiere, onestamente una precisione come questa non l'ho ancora vista. Vediamo cosa salta fuori, faccio anche dopo un video di una bella prova su strada, perché questa secondo me deve spaccare, so che ci ha messo un 650. Vediamo, fatevi sentire se vi interessa un prodotto eccellente, di una qualità estremamente fine, fatta tutto perfettamente, tutto. Top di gamma.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

E tra le tante musiche scritte da Secondo Casadei c'è spazio anche per la fisarmonica, quindi protagonista Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana con Loredana.

0: E questo avete ascoltato, Walter Gennarelli.
1: È il momento di una bella polca. Sono pronti Fiorenza Tassinari e Moreno Conficconi con Atomica 60.

La storia è sempre quella. C'è la bicicletta, c'è la Maria, basta pedalare, ma prima della bicicletta la macchina di Involari, un omaggio a queste canzoni di una volta, erano gli anni 40 che si cantava così. Pensate un po', arriva l'omaggio a Tazio Nuvolari, qualcuno di voi se lo ricorderà. Vai, vai, vai, vai. Perché Casadei scriveva ste cose, eh?

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Gria 7, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13:06.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese code sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Vigliana Est e Rivoli Rosta in direzione di Torino. Incidente anche a Milano sulla tangenziale nord, code tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro in direzione della Milano Meda. Lavori invece sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti tra il raccordo Bereguardo-Pavia e la barriera di Milano in questa direzione. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti per traffico tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un incidente tra l'autosole Firenze-Scandicci in direzione Livorno. A Roma, sul raccordo anulare per traffico, coda tratti in carreggiata interna tra Casilina e la Roma-Fiumicino, coda tratti anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Anche a Napoli, sulla tangenziale, rallentamenti e code per traffico tra Capo di Chino e Capo di Monte in direzione Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

guardami, guardami,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

libererò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo,

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
2: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
3: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto «Sono degli impostori, ho le prove».
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
2: Siamo al calcio. Roberto Mancini e la CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e il preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Vi devo confessare che quando parte già la sigla mi si apre un mondo di ricordi e di emozioni, perché penso che i prossimi 50 minuti mi andrò a riascoltare quella musica del periodo giovanile. E quindi una buona giornata a tutti quanti voi da parte di Roberto, ben ritrovati su Regional Radio. E sta cominciando proprio lui, Dance on the Floor, programma dedicato alla musica del passato. E quindi praticamente a che cosa? Alla musica, quella che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto divertire, insomma tutta quella musica che in un modo o nell'altro ha caratterizzato quel nostro periodo, diciamo, è caputo giovanile, come dicevo, e magari ha contornato, non so, feste, eventi, cose varie, vabbè, adesso vi stavo ripetendo le stesse cose, ma comunque dai, diciamo tutto ciò che potrebbe essere. Solito saluto a Media Radio Castellana, perché stiamo cominciando ora, quindi tenetevi forte perché sta partendo il primo brano per oggi. Ah, che bella cosa, direbbero giù dalle parti della Puglia. Magari l'ho detto un po' come mi è venuta, però la Puglia è una regione che adoro e quindi ho fatto un tributo anche a loro. Non c'entrano niente questi artisti perché vengono dal Regno Unito. Si tratta di The Alan Parsons Project.

Questo era il primo brano per oggi. Penso di aver aperto alla grande, perché insomma è un gruppo rock britannico dal nome di The Alan Parsons Project, che inizia la carriera nel 1975, e malgrado questo album sia stato veramente fortunato, nel 1990 chiudono i battenti e lasciano perdere, ahimè. Era il 1982 quando facevano appunto questo album, Eye in the Sky, dava anche il titolo naturalmente al singolo che portava avanti il tutto. Il signor Alan Parsons, prima ingegnere del suono, poi fa delle collaborazioni anche con Paul McCartney e con i Pink Floyd, e poi fa questo gruppo appunto The Alan Parsons Project. Ma dagli anni 80 ce ne andiamo agli anni 70 con un gruppo di colore che ha caratterizzato molte serate dell'epoca dal nome di The OJ's. 1978, Used to Be My Girl.

Era il 1958 e in America, più precisamente nell'Ohio, ci stavano cinque amici e dicono: cosa facciamo? Mettiamo in piedi un gruppo e dai, facciamolo. Ci chiamiamo The Mascots, perfetto. Poi dopo non gli stava bene, si sono chiamati The Triumph e poi non gli stava bene ancora. E hanno chiamato questo gruppo The OJs, che è quello che è ancora in attività dal lontano 1958. Qualche componente non c'è più perché ahimè è passato a miglior vita, ma ancora li ascoltiamo molto volentieri. Questa era Used to Be My Girl 1978. E la cosa bella di Dance on the Floor è proprio questa: si va di nazione in nazione, ma anche di anno in anno, di stile in stile. E dagli anni 70 ce ne andiamo agli anni 90, che in un modo o nell'altro ci piacciono come le altre decadi. Chi lo sa perché? Questo è un brano che abbiamo ballato molto, Si intitola Touch Me, tra parentesi, All Night Long.

E come tanti artisti lei ne ha fatte tante, perché cantante, compositrice, produttrice discografica di origine britannica. All'anagrafe Catherine Rosanne Dennis o semplicemente Katie Dennis, il suo nome diciamo per cantarsela. In attività dal 1989, ma con questo brano nel 1991 raggiunse veramente tutti quanti noi nel mondo con questa Touch Me. Invece poi negli anni 80 cosa ti succede? Che viene fuori un terzetto dal nome di Imagination e ogni volta che parte un disco io avevo una sorta di calamita che mi tirava al centro delle piste. E sentiamocela anche qui in Dance on the Floor, naturalmente si tratta del trio Imagination.

una serie di dischi di platino, d'oro e d'argento, e poi nel 1992 smette, si scioglie, ognuno prende la propria strada. Ma allora, diciamo che l'ultimo album che fecero in quella data non ebbe questo grande successo, anzi passò quasi inosservato, e quindi il trio decise di lasciar perdere, perché ormai aveva raschiato il barile, come si dice, insomma aveva sicuramente ottenuto i successi maggiori negli anni 80 con questi premi che aveva preso, quindi niente, ha detto se è finita è finita. Però insomma dai, sicuramente se la son goduta, perché no? Ultime notizie danno che i tre hanno intrapreso ognuno delle strade diverse, c'è chi lavora a un progetto di black music, chi lavora invece come attore, chi lavora nell'ambito della scrittura dei testi, della stesura dei testi per altri cantanti, quindi sicuramente in qualche modo si saranno riciclati. Imagination è comunque il loro nome, lo ricordiamo con molto affetto anche qui in Dance on the Floor, e il brano che ci siamo ascoltati e gustati quasi fino alla fine è questo Changes. Ma si continua ancora, perché Dance on the Floor ha ancora molte cose da dire, visto che siamo quasi alla metà. Ma ancora no, Regina, inutile che mi fai dei segni. Cioè, questo c'è un altro brano per arrivare alla metà, poi si arriverà alla sequenza mixata, e poi, come cantava anche Mina. Vabbè, non c'entra nulla in questo programma, ma mi faceva piacere citarla. Altro grande artista dal nome di Narada, Michael Walden, anche lui di cose da dire ne ha, questo è stato un suo cavallo di battaglia, mi fa piacere metterlo qui in questo programma e oggi ve lo faccio ascoltare, eccolo qui, I Should Be Loved, yeah!

E diciamo che anche lui non si è annoiato, è un artista americano che praticamente suona la batteria, produce, fa il compositore, fa il cantante. Insomma, sono quelle persone veramente a tutto tondo. Anche lui può vantare delle premiazioni legate a dischi di platino e dischi d'oro. E parliamo di Narada Michael Walden. Era la fine degli anni 70, 1979, e ci deliziava comunque con questa Should Be Loved Yeah, che oggi abbiamo ascoltato anche qui in Dance on the Floor. Oh, si ritorna agli anni 90, ma che bello. Eh sì, perché si va di palo in frasca, si salta da una parte all'altra, e questa cosa per me è veramente gratificante, perché almeno non ci annoiamo, accontentiamo un po' tutti soprattutto. E questa volta ci ascoltiamo un artista che negli anni 90 si è fatto sentire parecchio. Robin S. il suo nome, Love for Love.

ci riserva delle sorprese, a volte belle, a volte meno belle. Era comunque il 1990, lei era già mamma di due bambini, lavorava come segretaria, però si dilettava nei weekend a cantare con un gruppo R&B. Viene notata da un produttore e dice: vogliamo fare un disco insieme dal titolo di Show Me Love, e da lì praticamente è partito tutto, anche se poi nella realtà dei fatti non ebbe subito un grande successo quel brano, fino a che c'è un DJ svedese dal nome di Stonebridge che la remixa nel 93 e fa il botto, come si dice in gergo. E da lì parte Robin S, che oggi ci ascoltavamo con questa Love for Love del 93. Ma è arrivato il momento della sequenza mixata. Silenzio!

E così anche la sequenza mixata avvenne, ma soprattutto speriamo che piacque, chi lo sa. Allora, con tre brani ho cercato di acchiappare i tre decenni, anni 80, anni 70 e anni 90, perché più o meno sta seguendo quello stile là. Allora, per gli anni 80 c'era Ray Parker Jr. e Radio con la loro It's Time to Party Now, stavo invertendo un po' le cose. Poi avevamo invece per gli anni 70 Delegation con You and I, e gli anni 90 appunto chiudevano il trittico per questa How Will There di Incognito in collaborazione con Jocelyn Brown. E riecco che ripiombano gli anni 80, e anche con un pezzo veramente storico per un gruppo che in quel periodo veramente ne ha sfornate tantissime e ci faceva veramente impazzire a noi ragazzi, perché ne faceva una più bella dell'altra. Il gruppo si chiama Level 42 e fra tutte oggi ho scelto questa. Andiamo tutti a lezione di amore, dai. La ricordate sicuramente. Lessons in Love è il titolo. Io sono sempre Roberto, questo è sempre Dance on the Floor su Regional Radio per voi.

Gruppo che proviene dal Regno Unito, ha iniziato la carriera nel 79, ha interrotto nel 1994, nel 2001 si sono rimessi insieme perché evidentemente dove c'è gusto non c'è perdenza. Eh sì, se ci si rimette insieme vuol dire che si stava bene, dai. Level 42 era Lessons in Love, adesso ancora anni 70 con questa cantante, Candy Staton. What's the

0: cantante statunitense dal nome di Candy Staton, è in carriera dal 1953, se la canta ancora, quindi pensate quanto era piccola, perché lei è del 1940, quindi ha iniziato a cantare a 13 anni, accidenti, quindi ha una bella età e ancora se la canta. Questo era il suo pezzo, il pezzo forte, Young Hearts Run Free, quindi questi cuori giovani che possono correre liberi, ma è l'ultimo per oggi di questo programma Dance on the Floor.
1: So happy.

1991, un tormentone che in quell'estate ci ha veramente massacrato, ma ci piaceva, ci piace anche oggi qui in Dance on the Floor. Artista dal nome di Crystal Waters, e questa è Making Happy. Anche lei ne ha fatte tante, ne ho dovuta scegliere una su tutte, ma insomma cercate di avere una certa pazienza con questo programma, cercate di seguirmi perché pian pianino, sapete, vi faccio ascoltare un po' tutto quello che è successo in questi 30 anni di musica degli anni 70, 80 e 90. La sigla è arrivata, quindi sono arrivati anche i saluti e i ringraziamenti, quindi oltre che salutare tutti voi, ringrazio naturalmente per aver avuto modo e maniera di ascoltare questi 50 minuti di musica del passato. Come sempre saluto anche i radioascoltatori di Media Radio Castellana, nonché quelli di Regional Radio, perché giustamente non ci scordiamo, insomma, anche di casa nostra, ci mancherebbe. Detto ciò, allargo come sempre le braccia e abbraccio tutti quanti voi. Alla prossima programmazione.

0: Regional Radio.
1: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
2: Siete su Regional Radio. Il nostro contatto è 351 59 800 83.
3: Io e te, io e te, perché io e te?

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati sulla A14 Adriatica, veicolo in panne con incolonnamenti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Altre code per il traffico intenso sono presenti sulla A22 del Brennero tra Carpi e il bivio per l'Autosole in direzione Modena. Sulla E45 Orte Ravenna si viaggia su carreggiata ridotta tra Verghereto e Quarto nei due sensi di marcia. Possibili disagi alla circolazione nelle ore più trafficate. Infine vi ricordo i lavori questa notte sulla A1 Milano-Bologna, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

Denis, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Dunduso Macatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Sono le 16:30.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

se stessa, forse ho. Lascia stare che ho qualche altro.

0: stellare.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
10: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
11: Sono le 17:02.
12: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando.

0: comando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Sono le 18 e un minuto.

dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

sorriso. È il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Codice Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese code sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Vigliana Est e Rivoli Rosta in direzione di Torino. Incidente anche a Milano sulla tangenziale nord, code tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro in direzione della Milano Meda. Lavori invece sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti tra il raccordo Bereguardo-Pavia e la barriera di Milano in questa direzione. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti per traffico tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un incidente tra l'autosole Firenze-Scandicci in direzione Livorno. A Roma, sul raccordo anulare per traffico, coda tratti in carreggiata interna tra Casilina e la Roma-Fiumicino, coda tratti anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Anche a Napoli, sulla tangenziale, rallentamenti e code per traffico tra Capo di Chino e Capo di Monte in direzione Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19:03.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

orecchie. Mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
7: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Enemy spotted.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 21 e un minuto.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
5: Max Bellè presenta Vintage Club.

Vintage Club per Max Bellè con quel disgraziatello della parte opposta che sta dicendo: babbo, sei più cretino del solito. Però il 1978 lo stiamo analizzando piano piano con la musique, e questo era una specie di io ho copiato questa, devo essere sincero, ho copiato la scaletta pari pari a un disc jockey americano di New York. Ci piace, ma moltissimo, moltissimo. Fermo lì che ora deve andare. Fermo lì.

e Dancing with the Station. Got to load, just got to load. Allora, che cosa va poi? Vintage Club, eccoci qua. Ma anche se per le microfoni l'ho già detto un sacco di volte e ora ho optato per sganciare quella cosa. No, non ho voglia, devo essere sincero, mettermi lì il tempo, mixare, eccetera, eccetera. Non, sono stanchissimo, sono anziano. Però ora vado, ora entriamo sul, perché proprio io uso.

0: feeling, do gut feeling. Allora, perché insisti, ragazzo della via Cluck, di usare 1978? Per quale motivo?
1: Atabiar.
0: Insomma, è uscito tante belle cose nel 1978. E ora perché stai mandando quella che non è il 78? Sei un cretino, guarda. Questo è 1973. Allora, Chris Christopherson. Però era nella Billboard, hai ragione, nei 100 pezzi più ascoltati. Whammy Lord.

i The Panthers. Che Partners, che Panthers, davvero panterona, vero? Ho letto Panthers, è uscito fuori da panterona, per quale motivo poi no, non lo so. Musica.

Vintage Club, proprio per l'amicizia che abbiamo. Tante console insieme. E vabbè, è il passato, che ci devo fare? ho un po' di magone, devo essere sincero, ricordo momenti meravigliosi.

Enjoy! Enjoy Dance Classic Love to Heart Later. Il mio inglese dialettale bellissimo, bravissimo. Meglio di così non riesco a dirlo. Ancora? Pure, ancora quello? Ah, ma è il ritorno quello! Ma non c'entra nulla! Ma pensa a te questo ragazzaccio! Aquarium, io starò Electra, 78, mi raccomando! Non fatevi più queste minchiatelle, per favore, che portate! Era il continuo del... Ah, ok, hai capito, benissimo! Vintage Club, siamo fatte così, no, no, noi siamo così!

come on, to us. Ci si interessa. Pensate, 1974, BT Express, Do It. Rifatta, poi rifatta, rimiscelata, poi di nuovo, poi rimischiata, di tutto ci ho fatto. Poi BT Express, di tutto. Anche Flabbé, infatti anche Flabbé, guarda cosa spaventosa. Poi là. Varius, Pulp Fiction, Blackboard Teams. Ah,

0: Time. La canzone è cortissima, 2:09. Erano così a quei tempi. All'inizio sembrava proprio quasi il film di Bombolo e il Monnezza. Sì, dei film, di quei film anni 70-80, meravigliosi, fantastici.
1: Sono stato io.
0: A 20 c'è, o esci dall'armadio oppure ti sei cagato sotto, bellissimo. After True per Fantasy.

0: imprevedibilità.
1: Sì,
0: dall'italiano all'inglese è Vintage Club.
1: Imprevedibilità, Vintage Club. È che noi svariamo in tutti i sound possibili e immaginabili da 50 anni, anche 60 anni a questa parte.
0: Perché noi siamo fatti così, noi vogliamo sognare.
1: Dov'è che hai preso questo, Brian? Mamma mia, ma è bellissimo!

queste sono canzoni meravigliose, magari tantissimi di voi non la conoscono, però insomma è un album fantastico, dovete andare ad acquistarlo perché lo dovete tenere in casa, questo è un cimelio. Ma veramente, veramente. Finisce qua il Vintage Club. Un ringraziamento che ha curato e guidato la parte tecnica Brian Bellè. Ti vuoi fare l'applauso? Ti vuoi fare l'applauso? Fatti l'applauso, fatti l'applauso. Guarda, non esagerare ora, non esagerare. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, vi lascio con l'ultima.

adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.